0: Funky Sound for Central Europe.
1: Hey, David. Come here. Cazzo di cuoio.
2: Taxi.